0: Giovanni?
1: Io sono prima ballerina di Paso Doble.
2: Ma che?
3: Maestro dice non Paso Doble, ma che? Prima volta Chiquita, seconda volta Chiquita. Perché?
4: Archi Santa Organa, Tobusu Chiergas.